un fedel cavaliero si c'era dello straniero indegno l'empio sangue a versar pochi momenti già che si chiede a cor-